aya masal nenga luenga tele pe oresa tu lai mai le pule nu au kilani le telenga afia ai le toa len brown ai mese tai tai o le palemene o nisila na sau no fore tai tai o le head girl le aonga maulunga a teine au kilani Auckland Girls Grammar o Raiva Cooper e winga le taua o le CRL pono foafi mo tupulanga talavou o le aai. Na sau no fa malulu le fionga al palmia ya ono pulaksan ili ma malu ila tau na afia la tau benefiti ili ma sina taluai pei ona lipotia mai pepe fa mtalanga al palmene ole nefa fitauli na ali ya e se reviewer mtanga luenga ale Ministry of Social Development hae mesel tu la fono na pasia fa tope le palmene ili ma alo tu la imai ma lefa pia na afia ili afai e toa sulu ono afi I benefiti fa pitoa mo le tau malulu O masa upu e lua ia, e ese ese ae mafua mai le suinga la vetasi ul tulafono na faa nati nati li pale mene ili tausanga taluai. O lona winga, esfulu ono afe lua se lau fit fulu tangata pensione na misie le winter energy payments. Ma esfulu faa afe faa se lau lui masfulu tangata matua e mawaina faa manuyanga. Na se sere tipi ina o latou faa manuyanga au tu upo faa manuyanga faa popo sa unole afionga li pale mia. O le meta au alu So if I saw to say, Maolo Yai Pero na Fatu Tuanga, ele minsa I may send Tanga Luenga or the Ministry of Social Development. Umai amanuia leo tako polifesti daniren lo na tolus furtolu ni neto sanga luafe luos furono le na faya elwa yaso ato utuwa naile Edgar Center ma tusai mamripoti eto afas hulua ongan awai mfafifia tusalea maleto aiva afe otamaiti na fafifia ili vayaso ato ayamese a onga fata itai mfalapo utonga my communities esese tasile na ya polifesti tele la tunu e ui ripoti ufamuta msosuani tautupe mele malo ana mai amanuel fa moy moy ile nei ta usanga sala fai utala mal pacifica o seri potifo opta o mai ai titi fo male afo ta mai tia onga o le vasenga fa ia fo ile pacifica na usiel tu langa mo la lor to mai fai ta utusi ile ta usanga o tonai lua fe lo sulima ele li potitu ina mai el pacific community spc ta ua o le lua fe lo sulima pacific islands Literacy and Numeracy Assessment. Pero li patia mai ele Radio New Zealand le astonai su lua setema, lua afe, lua sfuluono. E fasu fa pasene o tamaisia aonga o le vasenga fa na au siele tulanga maolalo to mai fai tautusi. Mo tama na pa uifo le tosu wal pasene ma mo teine na si itia le lima sfulu pasene. E siri atu tu istusi mal numera mal fit su lua pasene o le to mai. Ele faso longa mo tamaisia aonga o le vasenga ono Ia 6, e fitu suru pasene, na au siare tūlanga mō lalor to mai numera, lima su fā pasene ili fai tau tusi, ma le lima su tōru pasene ili tusi tusi, e mau alunga ta umfai o teine na ilo tama I fai numera. O nei fai numera na mau o mai su e su e ina, o le tusa ma le fāsu tasi afe to mai siaonga, I ma ta upu tai tasi, I atunu o afia I tele tele o atunu o le Pasifika, ai lea afia I Papua New Guinea ma Amerika Samoa. Ia o tātou telefon. Fo we tu fa siam fali wina telefo a walo si la fia. Man we pe oi sa mo to fila unina ki rifi alai radio 531 pi tasi o lua tasi lua famo. Soifua.